0: Anko oi, Eddie Master, kuba tintaya ya. Hello?
1: Hello?
0: Wanjisebo?
1: Hello, Rabijiri. Wachiku wanzita shiba kalunji.
0: Yeah. Kati sigara ngoli kunze konza bakenguwa.

0: Ali kulaini?
1: Fanta.
0: Wanje sebo?
1: Wale tuweleza.
0: Wale kuuliriza.
1: Na umalunga sinzi lebufume chalo sisi.
0: Hmm.
1: Da kumba baby wine siku atusiduka tutambule.
0: Mfune yowundi. Atul mutanaiti pate. Tunane mbada kuchakala da kudigida. Ali kulaini?
1: Halo Fanta.
0: Wanje sebo?
1: Wale tuweleza.
0: Kende zaku radio. Yes, sir. Kali kafunde muko wundi. Basi mukende za ku radio katona ino. Uchimutata mla my daddy sana. Hello.
1: Wanje ba.
0: Wanje sabo.
1: Hello to her.
0: Yes, sabo kwenda lwemba zi.
1: Lwemba. David Rutalo.
0: Kali. Tukwenda nemba da kuchakala. David utala obo kututuwala mu band obo tuwala mu lwakusatu. Hello.
2: Owe kitiba Fanta.
0: Wanje sabo.
2: Ono mzei uo kisambira mwamadi okufwe uro meta.
0: Yes, sabo likuenda lwe mbaji.
2: Ndi kuenda kiuvaro.
0: Luani.
2: Olu mbaha ati bia lwe mbae walueta kiuvaro.
0: Kale. Banange, olu alero ndi kuenda nembada kuchakala buchakale kudigida. Yes, sabo lwe mbanga lwa dance olu istegera. Ndero weekend Monday. Hello.
3: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Wanji
0: yes, sebo.
3: Kama ina mkisa jona sana kuna kanyana.
0: Kukwena ule mbaji?
3: Pakuli ya mvoice. Crying baby.
0: Crying baby. Kali webali kuwa ngolio. Ngoli ulisa baddest DJ Fanta. Me survive. Anka kuwe.

0: Baba kumi batia.
1: Elio kuyomba yombanga.
0: Aha, wanu wendi kuenda wanu.
1: Obuliga liba mulezi.
0: Elio kuyomba.
1: Mubatia misenga.
0: Bakole batia.
1: Elio kuyomba yombanga.
2: Babikendese.
0: Mubikende.